0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
3: Che nome dai?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Door, Teddy Swims, l'abbiamo risentita insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra poco, voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

chilometro e lavori anche sulla 15 Parma La Spezia in entrambe le direzioni tra Berceto e Pontremoli. Come sempre vi ricordiamo di guidare con massima prudenza. Buon viaggio. Arrivati alle 10:26.

Paparazzi, voce di Cesare Cremonini, novità che abbiamo ascoltato insieme in diretta su Radio Number One. Allora, come sempre durante il weekend ci sono anche un sacco di animali, cagnolini, gattini, pesci.

perché come sempre noi scopriamo anche qualcosa di interessante proprio su il nostro migliore amico, che poi ormai non è più neanche il nostro migliore amico, è proprio un componente della famiglia, un figlio, un fratello. Ecco, poi come sempre c'è chi dice che esagerazione, gli animali devono essere solamente animali. Comunque oggi scopriamo come dormono, insomma, i nostri amici a quattro zampe in base ad alcune caratteristiche. Perché se dormono rannicchiati come se fosse una sorta di palla, capita anche al mio cane, che è un cane di 33 kg, a volte si mette lì tutto rannicchiato, sembra un gatto quasi, riesce ad assumere delle dimensioni talmente piccole. Fatto sta che non è solo tenerezza, è proprio una postura quasi istintiva per il cucciolo, che poi il cucciolo non è, perché cerca di proteggere il proprio calore

verso il proprio corpo. Quindi chiaramente poi c'è anche la questione che si trova già in una casa che lui riconosce come la propria casa con le persone che ama, però questo gli può dare una sicurezza in più. Poi se invece dorme appiccicato a te, e io so che ce ne sono sicuramente un sacco, non significa sempre dipendenza, o almeno a noi piace pensare che sia così, però spesso cerca anche il calore del proprio padrone, l'odore, la tranquillità di sapere che comunque sei vicino, quindi il sentirsi attaccato è una sua necessità. Mentre riposa comunque rimane attento a tutto quello che succede intorno, quindi ancora più del solito magari cerca

e che il cane in quel momento si trova in un ambiente che sente protetto e sa di essere sicuramente al sicuro. Quindi cagnolini all'ascolto, abbiamo detto cose vere? Qualcuno ce lo può confermare?

0: attaccata e devo necessariamente prima spostarla per evitare di svegliarmi e cadere all'interno della sua cuccia. Comunque ragazzi, sono veramente tutti quanti uguali, cioè nel senso che diciamo che i comportamenti poi del cane pigro sono gli stessi: voler dormire vicino al padrone, voler mangiare ad ogni ora del giorno, addirittura alcuni che fregano il cuscino per metterselo sotto la propria testona. E vabbè, sono così. Ma noi li amiamo proprio per questo motivo, giusto?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Brick in the Wall. Pink Floyd, anno 1979, tornati indietro nel tempo con questo disco pazzesco. Fu l'unico singolo dei Pink Floyd ad arrivare al numero uno, questo nel Regno Unito, diventando anche il singolo di Natale più venduto proprio nell'anno 1979.

Si chiama The Golden Age, l'abbiamo riascoltata in diretta su Radio Number One. Allora, vedi, stiamo parlando di cani, di gatti, dei nostri animaletti che vivono con noi. 393-444-0444. Ciao Virginia, buona domenica. Il mio gatto, il padrone di casa, rompe le palle.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: The Night, la voce quella di Dua Lipa in chiusura di questa prima ora insieme, tra poco un'altra, state lì.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Un minuto dopo le 11.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, 2-2 spettacolo tra Roma e Inter. Dopo l'omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano, decidono le doppiette di Coné e Lautaro. Dopo 5 giornate, giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Parola a Gasperini e Chivu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora e bisogna migliorare in tutto.
2: Alle 12.30 si riparte con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 il gran duello tra Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria, in pole Martin in sella all'Aprilia, lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti a Marquez e Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Europei di volley alle 21, l'ottavo di finale tra Italia e Danimarca in quel di Torino. In caso di successo, gli azzurri sfideranno ai quarti Grecia o Finlandia. Dello sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: Weekend number one.

insieme alle 11 e 5 minuti. Vedi, abbiamo un altro padrone di casa, Kuma, che salutiamo, un altro cane per l'appunto. Prima stavamo dicendo che tutti quanti gli animali, una volta che arrivano a far parte della nostra residenza, poi diventano ufficialmente proprietari con tanto

far compagnia a tutti quanti gli animali domestici che in questo momento si stanno rilassando. Chi non li invidia, ma anche per tutte quelle persone che magari si ritrovano a lavorare anche durante il weekend. Vuoi mettere lavorare mentre ascolti una bella canzone? Tutto quanto poi sarà in discesa. Questa si chiama Just Feel Better. L'ascoltiamo su Radio Number One.

mi viene da dire, ma dobbiamo sicuramente fare il punto di quello che è successo in questi mesi calienti, perché col fatto che quasi tutti o praticamente tutti ormai hanno ricominciato a lavorare, le scuole comunque sono

estate magica che abbiamo vissuto sono ormai lontanissimi, quindi sarebbe carino fare anche un po' il punto della situazione prima di andare a immergersi completamente in quello che sarà l'autunno, diciamo una sorta di pagella, visto che abbiamo citato anche

Ascoltatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4 nel tratto Brescia-Padova, dove ci sono delle code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia, ma anche allo svincolo di Peschiera, quindi la A4 in questo momento funestata, soprattutto in quel tratto lì. Ma non soltanto, andiamo sulla A26 per adesso, incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova-Voltri, e invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio le code sono alla barriera di Ugovizza Tarvisio per andare verso la Torino-Trieste. Ritorniamo per l'appunto sulla A4, questa volta nel tratto Torino-Milano, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Borgodale in direzione di Milano. Adesso A52, dove le code sono per l'appunto nell'allaccio della A4 Torino-Trieste, ma attenzione anche sulla A6 Torino-Savona, perché c'è stato un altro incidente tra Savona-Vado e A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Savona. A51 adesso, quindi la tangenziale est, traffico a causa di ciclisti su strada tra Lambrate, Melzo, Dogana Segrate e Viale Rubattino Segrate Città Studi in direzione della A1. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A9, Lainate, Como, Chiasso, dove le code sono tra Monte Olimpino e il Lago in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio.

gettato la superficie di questo nostro dialogo sulla musica, sulle cose, sugli aggiornamenti. Tra poco parliamo anche di sport, perché c'è una partita di Serie A molto importante, quella tra Fiorentina e Napoli, su cui concentrarci particolarmente, la MotoGP, ma non soltanto, perché poi sono andati in scena anche i Music Awards e quindi parleremo anche di quelli, a maggior ragione perché adesso ascoltiamo Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

ufficialmente, lo possiamo dire a questo punto, la canzone più trasmessa di questa estate nella radiofonia italiana, non soltanto qui su Radio Number One, ma anche in tutte le radio dove lavorano tutti i vari colleghi che salutiamo. Salutiamo tutti i colleghi che ascoltano sempre Radio Number One e viceversa, ci mancherebbe altro. Però ecco, Tommaso Paradiso è stato presente ai Music Awards, ai BYD. Quest'anno ha cambiato nome la manifestazione, si chiamano BYD Music Awards, e proprio durante questa serata agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso è stato insignito del premio di insomma artista più trasmesso con questa canzone nel periodo che intercorre tra maggio e agosto, quindi un gran bel risultato per lui. Le radio lo hanno sostenuto evidentemente, dato che si è portato il premio Year One a casa, e quindi un ottimo risultato per lui, grande soddisfazione sicuramente per tutti quelli che lavorano con lui. Poi sono arrivati tantissimi altri premi per tantissimi altri artisti, però insomma, dato che abbiamo ascoltato lui, almeno ne approfittiamo per fargli i complimenti per i risultati di quest'estate. Adesso Youngblood su Radio Number One, Tissues.

La nuova canzone di Olivia Rodrigo si chiama Stupid Song, ma di stupido non ha assolutamente nulla, è una canzone bellissima e ve la stiamo proponendo qui su Radio Number One. Così come da tempo vi stiamo facendo ascoltare questa canzone dei Temper City, si chiama Self Aware.

0: ascoltando i Temper City con Self Aware su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

parlo su Radio Number One. Questa è la grande canzone delle 14:45, domenica 20 settembre 2026, una grande canzone che è contenuta all'interno di un album Escapology che, per quel che mi riguarda, gusto soggettivo al 100%, è il miglior album di Robbie Williams che abbia mai scritto, che abbia mai pubblicato. Fate conto che all'interno di questo album ci sono canzoni come Come Undone, come Feel, che secondo me è una delle sue più belle, ovviamente anche questa Something Beautiful, e poi un sacco di altre belle canzoni come Me and My Monkey, che poi ha dato il via anche a tutta la storia, a tutta l'epopea che ha permesso a Robbie Williams di poter fare questo biopic. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa, un annetto fa ormai, è stato pubblicato nelle sale cinematografiche questo biopic di Robbie Williams con il suo volto che era stato sostituito in computer grafica dal volto di una scimmia. Ecco, risale tutto quanto al periodo di Me and My Monkey di Escapology, quindi è tutto un grande collegamento nella vita e nella discografia di questo artista. Vabbè, insomma, piccoli racconti, piccoli corsi e ricorsi storici che ogni tanto ritornano anche qui su Radio Number One all'interno del Weekend Number One, dove adesso ascoltiamo Malika Ayane, che è tornata con il suo nuovo album. Da questo album ha estratto Detto Tra Noi. Strano che...

0: David con Dov Cameron, presente anche in questa canzone. Damiano, David con Zombie Lady su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One, sono le 15 e un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un uomo di 35 anni è indagato a piede libero per omicidio dopo aver sparato a dei ladri nel cortile di un cascinale in ristrutturazione nei pressi di Grinzan Cavour. L'arma, detenuta regolarmente ma solo per difesa in casa, è stata usata fuori dall'abitazione. La vittima aveva precedenti penali. Il musicista Roy Paci ha annullato due concerti in Sicilia a causa di seri problemi di salute. Il suo staff ha definito questo un momento molto molto delicato. Al raduno di Pontida, il leader della Lega Matteo Salvini ha chiuso i lavori parlando di unità e annunciando un congresso straordinario. Dal palco sono stati menzionati aiuti per la sicurezza stradale e la possibile candidatura a sindaco di Milano di Silvia Sardone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno colpito infrastrutture petrolifere russe, lanciando 2000 droni d'attacco. Zelensky ha anche esortato Mosca, per l'ennesima volta, a fermare la guerra. Durante il festival a Parma, la relatrice ONU Francesca Albanese ha espresso accordo con chi sostiene di smettere di inviare armi a Kiev. In un altro incontro, la vicepresidente del Parlamento dell'Unione Europea, Pina Picierno, ha parlato di intelligenza artificiale e disinformazione, sottolineando la necessità di regole. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Weekend number one.

questa nostra seconda ora del weekend number one pomeridiano con la sua Emerald Eyes, che significa in italiano occhi color smeraldo. Pensate alla poesia di questo ragazzo che sta facendo faville in questi ultimi due anni e che è tornato con questo nuovo singolo. Chissà se magari riuscirà ad ottenere gli stessi risultati ottenuti con Ordinary. Ben trovati da Alvise Salerno, sono le 15:05, staremo insieme fino alle 18, ve lo ricordo ancora, quindi per le prossime tre ore vi farò compagnia nel pomeriggio di Radio Number One, con anche gli aggiornamenti che arrivano dal mondo dello sport, perché si sono concluse la gara di MotoGP ma anche la partita di Serie A tra Fiorentina e Napoli. Velocemente, ha vinto Pedro Acosta in MotoGP con Marco Bezzecchi al terzo posto, che recupera un po' il margine rispetto a chi lo precede in classifica, speriamo bene, incrociamo le dita. Per quel che riguarda invece la Serie A, finisce 1-1 tra Fiorentina e Napoli con gol di Jimenez e di Gilmour per il Napoli, ed è anche iniziata una nuova partita, anzi ne sono iniziate due: Parma-Genoa, quindi una bella partita per la lotta a salvezza, e poi anche Frosinone contro Como, e anche questa è una bella partita, soprattutto per capire il Como in che condizione sta. Vedremo, daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Adesso però la musica, tornano anche i OneRepublic, Stop and Stare.

Number One si aspetta il suo nuovo album, i suoi nuovi progetti, la sua nuova musica per rinfrescare, rimpolpare la sua discografia che comunque già è abbastanza ampia. L'abbiamo riascoltata nel Weekend Number One pomeridiana alle 15:13 e adesso voglio cambiare completamente rotta perché voglio parlarvi di un bellissimo progetto che stanno portando avanti 60 residenze per anziani in tutta Italia, da nord a sud, per salvare i ricordi degli anziani, per l'appunto, dall'Alzheimer, che purtroppo è una delle malattie più invalidanti in assoluto. Ecco, c'è questo progetto che stanno portando avanti, per l'appunto, queste 60 residenze, in cui fanno scrivere i ricordi appena vengono fuori, appena emergono, ai vari anziani che sono residenti in queste strutture, e una volta scritte su dei fogli a forma di foglia viola, vengono messi davanti i loro letti, davanti le loro camere, per ogni volta farli svegliare, fargli ricordare tantissime cose che magari ogni giorno si perdono e si perdono nella loro di memoria. Quindi è un bellissimo progetto per permettere a loro di salvare a tutti gli effetti i ricordi. Bisognerebbe parlarne di più di questi progetti.

0: Purple Disco Machine con la sua musica, con la sua All My Life ad animare questo pomeriggio di Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista
3: artificiale. Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia.

L'ultimo singolo di Saif, Parlar d'amore su Radio Number One, d'amore per la cucina. Noi ci manifestiamo in questo modo, lo dichiariamo pubblicamente. Abbiamo iniziato in questa domenica sera, nell'ultima parte del Weekend Number One, parlando di cucina, anzi del futuro della cucina, di questi esperimenti gastronomici, perché ci sono due chef a Chicago che stanno sperimentando come mettere insieme l'India e il Messico nelle loro cucine tradizionali, e sembra che lo stiano facendo molto bene perché stanno facendo parlare di sé. Io cito sempre le fonti delle notizie, quasi sempre, le fonti delle notizie che vi riporto. In questo caso Food and Wine, che è una rivista ma che è anche un sito internet molto importante. Se siete curiosi andate ad approfondire. Vi ho chiesto soprattutto di dirmi quali sono le vostre cucine etniche preferite. E allora andiamo con i vostri messaggi, arrivati al 393-444-0444, partendo da Elena da San Candido, provincia di Bolzano. Io sono totalmente sushi dipendente. L'all you can eat del venerdì sera con le amiche ormai è un rito. Poi passiamo a Matteo da Varzi, provincia di Pavia, la cucina indiana, il pollo al curry, il pane naan al formaggio caldo che spaccano, quei profumi intensi, cumino e curcuma. La cucina indiana, quando esci devi spogliarti proprio nel parcheggio da nudo, meglio, però effettivamente sono molto buoni. Sara Danoli, provincia di Savona, cucina greca, e qui sfondi una porta aperta, lo sapete, io sono mezzo greco, quindi per me è una cucina di casa, souvlaki, pita gyros, la salsa tzatziki, la mia preferita, insalata con la feta, eccetera eccetera. Scrive Sara, mi piace tanto perché è etnico mediterraneo, molto genuino, pieno di sapore, è vero, una cucina molto sana. Sì, se poi esagerate, sana per modo di dire, però sì, sì, rispetto a tante altre cucine molto sana. Chiudo con Davide da Clusone, provincia di Bergamo, che scrive la cucina libanese, che per me è un mistero, vedi, scopriamo cose. È stato amore al primo morso, hummus di ceci molto cremoso, falafel caldi e tabulè fresco, spero di pronunciare sempre bene. Una cucina colorata, leggera, perfetta da condividere con gli amici perché si mette tutto al centro del tavolo. Quindi vabbè, una nuova sfida, se siete curiosi come me, andate a cercare la cucina libanese.

Don't Stop, il nuovo singolo di LP su Radio Number One. Stavamo parlando di cucina, di gastronomia mondiale, delle varie etnie, e mi è venuta la acquolina in bocca. E così ho detto: vabbè, stiamo all'estero, vi parlo della Thailandia perché so che molti di voi amano andare in vacanza in Thailandia, ma stanno cambiando le regole per entrare nel paese. Anzi, in realtà sono cambiate da qualche giorno, dal 15 di settembre. La Thailandia ha modificato alcune delle proprie regole di ingresso. Il cambiamento riguarda specialmente il regime di esenzione dal visto e quello del visto all'arrivo. Meglio, per essere più chiari e precisi, per alcuni cittadini stranieri il periodo massimo di permanenza senza visto viene ridotto, quindi non vale più il fatto di entrare in Thailandia e dire sono lì per vacanza e poi state lì sei mesi, ma bisogna fare delle procedure un po' diverse. Questo in soldoni, quindi se avete intenzione di passare un periodo abbastanza lungo, comunque più lungo del normale, in Thailandia, informatevi prima perché sono cambiate un po' le cose.

0: prima oretta che stiamo passando insieme in questo weekend number one, un po' come dire international club, perché siamo passati dall'India alla Thailandia, alla Grecia, tutte le cucine nostrane e quelle internazionali, e tra poco vi porto negli Stati Uniti perché arriva la grande canzone, anzi vi porto per la precisione a New York City.
1: Weekend number one.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Bad Loud, la grande canzone dal 2000, Jenny, famosa come Jenny from the Block, quindi da New York City. Anche se in realtà questa canzone che ha reso famosissima Jennifer Lopez ed è stata ed è uno dei suoi cavalli di battaglia, non è stata scritta da lei, anzi è stata scritta da e per Gloria Estefan. È stata lei a scrivere questo pezzo, doveva cantarlo lei, poi alla fine invece è stato dato a Jennifer Lopez e forse devo dire con grande lungimiranza, perché l'ha fatta diventare un successo mondiale. Per esempio vi cito una scena famosissima durante lo show dell'intervallo del Super Bowl in America nell'anno 2020. È stata proprio Jennifer Lopez a cantare sul palco insieme alla figlia di Jennifer Lopez, Emma Muñiz, e anche Shakira. Se siete curiosi, andate a cercare questo video. Insomma, uno dei pezzi veramente top, che però porta la firma di Gloria Estefan, che io ricordo per i suoi successi Conga e Rhythm Is Gonna Get You. Va bene, questa è storia della musica, storia della grande canzone che ritroveremo tra un'oretta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. Scusate, ma mi è cascato l'occhio su una notizia. Sapete che la domenica sera non mi piace parlare un po' di tutto, dai viaggi, il turismo, il mondo animale, il gossip, i social, il food, ne abbiamo parlato nella primissima parte, cinema, tra poco ci saranno delle cose interessanti, ma mi piace parlare anche di tecnologia e mi è cascato l'occhio su questa notizia, cioè Microsoft vuole costruire un'intelligenza artificiale che resti sotto il controllo umano. Secondo me ci hanno pensato un po' tardi. Comunque sembra che stiano lavorando a un approccio alla sicurezza, all'intelligenza artificiale diverso. Infatti l'idea è quella di sviluppare dei sistemi che rimangano effettivamente sotto il controllo delle persone. Il tema lo sentiamo tutti i giorni in tutti i telegiornali, sta diventando veramente un tema attualissimo, perché poi ci sono i robot che stanno iniziando a diventare sempre di più e vengono usati praticamente in ogni settore, e quindi l'intelligenza artificiale sarà il motore mentale che muoverà tutti i robot. Secondo me però questa cosa di preoccuparsi che tutto quanto resti sotto il controllo umano è arrivata un po' tardi, e forse bisognava pensarci un po'

0: agli sgoccioli di questa prima oretta assieme del nostro weekend number one, anzi dell'ultima parte dell'appendice, come piace dire a me, del weekend number one. Vi ho anticipato, abbiamo un sacco di argomenti ancora da trattare, ma tra pochissimo torneremo parlando di cinema. Perché? Perché ci sono dei film, tra virgolette, molto strani, che hanno fatto parlare moltissimo. E allora statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one è dove.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 19.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.

0: te.
1: Il nuovo singolo di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, che vi porta fino alle 21, e come promesso adesso parliamo di cinema. Siamo reduci dall'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ma anche dal TIFF. Cos'è il TIFF? È il Toronto International Film Festival, che tra l'altro è finito proprio in questa domenica 20 di settembre. Sono stati 11 giorni molto intensi, come sono stati intensi i giorni della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove hanno presentato un sacco di film, ma c'è, come dire, una specie di categoria mai descritta dei film strani, e al Festival di Toronto c'è questo film che si intitola Stuffed, che ha due protagonisti che sono Jodie Comer e Harry Molding, che ha una storia che ruota attorno alla tassidermia. Cos'è la tassidermia? Vi leggo esattamente la definizione perché non saprei dirlo meglio. È la tecnica di preparazione e conservazione delle pelli degli animali, in particolare dei vertebrati, per esporle in modo realistico. Quindi già il tema molto strano su cui viene costruita tutta la storia del film, e l'interprete ha detto che addirittura ha messo il proprio corpo a disposizione del progetto in questo film, dove non c'è stato un giorno, tra virgolette, definito normale sul set. È diventato anche un musical questo film, e quindi sono anche curioso di andare a vedere come si fa a fare un film sulla tassidermia. Detto questo, apriamo un'altra discussione, facciamo un'altra chiacchierata in questa seconda oretta del nostro Weekend Number One. Semplicemente raccontatemi, qual è il film più strano che avete visto? 393

La voce di Olivia Dean, Baby Steps, ci porta dritti dritti ai vostri messaggi. Vi ho chiesto semplicemente di raccontarmi qual è stato il film più strano che avete visto. Siamo partiti da questa notizia, anzi da questo film che si chiama Stuffed, che è stato presentato al Toronto International Film Festival, che parla di tassidermia. E poi sono arrivati un sacco di messaggi. Per esempio, John che scrive: per me a mani basse Rubber è la storia di uno pneumatico automobilistico assassino che si muove da solo nel deserto e fa esplodere le teste delle persone con il pensiero. L'ho guardato un'ora e mezza con un amico senza dire una parola e ci credo. Già leggere in due righe la storia mi lascia senza parole. Elisa da Verona: ciao a tutti, una sera mio marito mi propone di guardare Being John Malkovich, essere John Malkovich. Praticamente c'è un piccolo portale nascosto dietro un armadio d'ufficio che ti catapulta direttamente dentro la testa dell'attore per 15 minuti. Questo però è stato, se non ricordo male, è stato ritenuto un capolavoro o sbaglio? Va bene, tra poco gli altri messaggi, intanto torniamo alla musica perché c'è Sabrina Carpenter. No,

0: E dopo la voce di Sabrina Carpenter mi state aprendo un mondo sui film strani da vedere, io ve li riporto. Leggiamo un altro messaggio al volo, Michele da Modena che scrive: io ho visto al cinema Everything, Everywhere, All at Once, senza aver letto la trama. A un certo punto ci sono universi paralleli con le persone che hanno i viewster al posto delle dita e rocce parlanti con i sottotitoli. 2 ore di caos assoluto. E anche da quello che è scritto non si capisce un granché. Dai, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Ehi là.
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con 2 donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con 2 donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Number One, ben ritrovati da Nikos. Che ho detto di Trabi Meteo, tendenza per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con l'alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, ampio soleggiamento e clima estivo, temperature fino a 27-30 gradi, sole anche sul nord-est, sulle regioni centrali, anche qui caldo anomalo con temperature di 30 gradi in Emilia Romagna e Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

Peggy Goo, Man. Stiamo parlando di film strani. Se avete acceso la radio soltanto adesso è domenica sera, qui a Radio Number One stiamo ascoltando come sempre dell'ottima musica, è l'ultima parte del Weekend Number One e prendendo spunto da una notizia che è uscita proprio in questi giorni perché arriva dal Toronto International Film Festival che si è concluso proprio oggi, dove hanno presentato un film che si chiama Stuffed sulla tassidermia, vi ho chiesto quali sono stati i film più strani che avete visto. Allora, gli ultimi messaggi al volo: Simona da Torino, Dogtooth, un film greco folatissimo, così scrive lei nel messaggio, su tre ragazzi tenuti reclusi in casa dai genitori fin dalla nascita, a cui viene insegnato che le parole hanno significati del tutto sbagliati, tipo per esempio che il telefono è una saliera. È abbastanza angosciante per non dire altro. Ripeto il titolo: Dogtooth. E poi chiudo con Alessio che scrive: Swiss Army Man, un corpo da reato. Daniel Radcliffe interpreta un cadavere parlante che viene usato dal protagonista come una moto d'acqua a propulsione, spinto dalle sue flatulenze. Eh no ragazzi, questo è troppo anche per me, quindi no, per me così veramente si va a chiudere questo argomento. Torniamo alla musica, c'è Taylor Swift.

Ancora un po' d'estate insieme a Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One, e volevo toccare anche una notizia che arriva dal mondo dei social. Ve ne sarete accorti perché nelle ultime settimane è tornato a spopolare il trend degli anni 80 con l'intelligenza artificiale, cioè su Instagram ed altri social c'è questo trend che trasforma le fotografie attuali in immagini che sembrano scattate negli anni 80. Io non l'ho ancora fatto, però mi riprometto di farlo perché mi piace molto, no? Il fatto che tu metti una tua fotografia di oggi e vieni vestito e conciato come se fossi nel pieno degli anni 80, dai capelli ai vestiti, le automobili, l'arredamento, insomma, una bella fotografia che ormai potremmo dire d'epoca, anche se mi fa un po' male questa cosa. Il risultato è talmente realistico che spesso sembra una vera e propria fotografia d'archivio. Il problema è che l'intelligenza artificiale può ricreare un passato che non è mai esistito ed è credibilissimo, e lo è sempre di più. E c'è già chi utilizza queste immagini per costruire ricordi che sono praticamente inventati.

0: per tutti i messaggi che mi avete mandato delle fotografie che avete ricreato con l'intelligenza artificiale facendo finta di aver vissuto gli anni 80. Non c'è niente di male, ma tra poco ci spostiamo dagli anni 80 agli anni 70, perché c'è una grande canzone che arriva proprio da lì.
1: Weekend number one.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Take a Chance on Me dal 1977, la grande canzone su Radio Number One, che è nata durante una sessione di jogging, una bella corsetta, perché l'autore, uno degli ABBA, mentre correva si dava il tempo con un ritmo che suonava proprio ta ta ta ta ta ta ta ta ta, insomma con la stessa cadenza che poi è diventata la ripetizione ossessiva della canzone. Ma credo che sia abbastanza normale, nella genialità di un artista che ha scritto talmente tante canzoni, magari ha preso spunto proprio da quella cosa lì. Che poi, facciamo una piccola parentesi sugli ABBA, su questo gruppo svedese, forse tra i più famosi di tutti i tempi, che sono nati a Stoccolma nel 1972 e hanno scelto come nome l'acronimo dei quattro componenti. ABBA sta per Agnetha, Björn, Benny e Anni, ma soprattutto volevo riportarvi il patrimonio stimato, cioè quanto hanno guadagnato ad oggi dal 1972 gli ABBA. $1 miliardo, sì, più o meno 200-300 milioni di dollari a testa per i quattro componenti. Va bene, io nella mia povertà assoluta, quando leggi una notizia così non puoi sentirti diverso dall'essere molto povero. Torno alla musica, che è meglio, con Jovanotti e Alfa.
1: È un po' di

anche questo dell'estate che piano piano se ne sta andando, di Jovanotti e di Alfa. A proposito, Jovanotti ha concluso il suo tour, il Jova Beach Party, con la data di Roma, che è stato un successo incredibile, e stavo cercando delle notizie strane sui concerti. Ho trovato questa rissa durante una canzone d'amore. È successo da Albuquerque, New Mexico. Il cantante country, che si chiama Riley Green, ha interrotto anche l'esibizione perché è scoppiata una rissa tra il pubblico. La cosa strana, la cosa più assurda, è che stava cantando una canzone d'amore. Insomma, alla fine il cantante giustamente ha fermato lo spettacolo, si è rivolto alle persone coinvolte, ma la scena è stata ripresa, e insomma, e si vede proprio questa cosa di questo gruppo che si inizia a picchiare ed è diventata virale. Lui ha cercato di riportare un po' la situazione alla calma prima di riprendere il concerto, e la sua frase, più o meno, adesso ve la traduco così al volo, è: ma come si fa a litigare durante una canzone d'amore?

0: agli sgoccioli anche di questa seconda oretta assieme nel weekend number one. Tranquilli, c'è una terza, vi porto fino alle 21 e rimaniamo, come dire, nell'ambito dello spettacolo e dei vipponi, quelli con la V maiuscola. Tra poco vi porto a Kansas City. That's America boy. Da da di ra di ra da da ra.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, mancano 2 minuti alle 20.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è

Karol G, Bruno Mars con Still su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, con voi fino alle 21 e come promesso vi porto a Kansas City. Perché? Perché è successo, come dire, un incontro di vipponi, sai quelli con la V maiuscola? Ve la faccio breve? Taylor Swift vicina a Tom Cruise. Ebbene sì, Taylor Swift è tornata allo stadio per sostenere il marito Travis Kills, che lo sapete è un giocatore dei Kansas City Chiefs. Insomma, prima partita casalinga della stagione NFL e quindi è andata a vedere allo stadio, una cosa normalissima, solo che il suo vicino di posto allo stadio era niente poco di meno che Tom Cruise. Insomma, i due si conoscono già, Cruise era tra gli invitati anche al matrimonio che è stato qualche tempo fa dei due, di Taylor Swift e di Kills. Le immagini dei due però hanno immediatamente fatto il giro dei social, perché come potete immaginare, più che una partita di football americano, sembrava una piccola reunion di Hollywood, e Taylor Swift continua a trasformare praticamente ogni sua apparizione allo stadio in un evento mediatico. D'altra parte, credo che sia stata il personaggio in assoluto più importante statunitense degli ultimi due anni, direi proprio una cosa del genere. E allora facciamoci anche questa chiacchierata in questa terza oretta assieme al 393-444-0444 e vi chiedo semplicemente di raccontarmi: avete mai incontrato un VIP, magari per caso? Dove? Con chi eravate? Scrivetemelo!

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, i vostri messaggi anche oggi, tantissimi grazie. Io lo dico sempre, non riesco a leggere tutti i messaggi che mi arrivano, cioè li leggo quasi tutti fuori onda, ma ovviamente non posso riportarli tutti in onda, ne seleziono qualcuno, però è sempre bello riceverne da parte vostra. Allora, torniamo, come dicevo, ai vipponi che avete incontrato per caso e iniziamo da Giacomo da Limone sul Garda, che dice: 3 anni fa al rullaggio bagagli dell'aeroporto aspetto la mia valigia, dall'altra parte la sta prendendo Claudio Bisio. Sei andato a farti fare, almeno ditemi se vi siete fatti fare un autografo, avete fatto una fotografia. Poi Serena da Montagnana, provincia di Padova: io ho incontrato Antonio Cannavacciuolo in autogrill sulla 4 alle 7 del mattino, era in fila prima di me per il caffè, era così imponente ed enorme dal vivo che mi è venuta vergogna, non gli ho chiesto neanche l'autografo, gli ho solo detto buongiorno chef e lui ha sorriso. E andiamo invece a Camogli da Tiziano, che ha incrociato Gianna Nannini alla cassa di un piccolo supermercato mentre comprava 2 confezioni di yogurt e delle mele. Aveva i suoi inconfondibili occhiali da sole, il giubbotto di pelle e scrive: l'ho riconosciuta subito dalla voce quando ha chiesto una busta alla cassiera. E anche un personaggio come Gianna Nannini, non so voi, ma a me, insomma, creerebbe un po' di imbarazzo, perché mi sembra una che non ama essere disturbata, quindi forse non le avrei chiesto nemmeno un autografo o una fotografia. Tra poco gli altri messaggi, intanto ascoltiamo Deci con Anxiety.

0: vostri messaggi che avete incontrato un sacco di VIP e mi avete mandato anche un sacco di fotografie che avete fatto con loro. Allora dai, gli ultimi due messaggi. Marta da Soncino, provincia di Cremona. Lo scorso maggio ero in spiaggia in Liguria e mi cade il pallone da pallavolo proprio sui piedi di un signore disteso sul lettino con un cappello e degli occhiali. Vado a chiedere scusa, lui si alza ed era Jerry Scotti. Penso che non te lo saresti mai aspettato. E poi chiudiamo con Emanuele da Vipiteno. Ho incontrato Fabri Fibra mentre facevo la coda dal Ferramenta per comprare dei tasselli. All'inizio pensavo fosse solo uno che gli somigliava tantissimo, poi quando ha parlato con il commesso non avevo più dubbi. Vedi che non è la prima persona che poi riconosce il VIP, comunque il personaggio famoso, dalla voce. Perché a volte dici, boh, è lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
1: Weekend number one! Weekend!
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Malika Ayan, detto tra noi, e apro una bella parentesi su Malika Ayan perché quest'estate ho avuto il piacere di intervistarla e devo dire che, a parte l'artista che è indiscutibile, anche dal punto di vista umano è una persona eccezionale, ma è proprio affascinante. Quindi vi invito, se non avete mai ascoltato magari un album di Malika Ayan, fatelo, perché nelle sue canzoni ci sono le sue parole, c'è anche la sua visione molto naif e poetica del mondo. Chiusa questa piccola parentesi, invece vi volevo parlare di una cosa, ho perso il foglio ma lo trovo al volo, del nuovo alimento che sta conquistando il Food Trend 2026. Io lo so che a quest'ora di domenica sera ascoltate la radio, ma state facendo tutt'altro, o siete in macchina e state magari tornando verso casa, oppure se siete più fortunati state già, come dire, tra la cena, l'aperitivo, smangiucchiando, bevendo con gli amici. E allora tra poco vi svelo qual è questo alimento che secondo gli espertoni potrebbe essere quello che conquisterà il podio del Food Trend 2026.

Il nuovo singolo dei The Bauza si intitola Lose Myself, quelli di Magnetic, quelli che hanno fatto quel pezzone che è andato tutta l'estate, questo è il loro nuovo singolo. Allora, torniamo a noi perché parlavamo di tendenza gastronomica, cioè un alimento che sembrerebbe essere proprio il re del food trend 2026. Mi avete scritto dei messaggi, qualcuno ha azzardato delle teorie, ma era difficilissimo da beccare, perché sarebbero i datteri, frutto diventato snack, dessert, bevanda, prodotto dolciario. Insomma, il mercato dei prodotti a base di datteri sarebbe cresciuto del 25%, quasi del 25%, nella grande distribuzione americana nei primi mesi dell'anno. La ragione è la combinazione tra dolcezza naturale e immagine di alimento salutare. Ed è il re del trend 2026. Così sono comparsi persino caramelli al dattero ricoperti di cioccolato, creme di datteri, di frutta secca. Insomma, il prossimo tormentone, ve lo sto dicendo oggi, adesso, a fine settembre praticamente, del supermercato potrebbe essere questo frutto coltivato dall'uomo da migliaia di anni, che sì, per tanti motivi potrebbe essere il re della tavola praticamente da adesso per i prossimi mesi.

0: vorrei precisare un piccolo dettaglio. Tutto quello che è stato detto oggi per la maggior parte sul gastronomico non è stato voluto dal sottoscritto, ma è stato un caso. Perché io cerco sempre di beccare un sacco di notizie da un milione di mondi. Però effettivamente, insomma, oggi ne sono saltati fuori tanto sul mondo gastronomico. Quindi, dai datteri, tra poco vi parlo anche di un'ossessione pop, specialmente in Australia, cioè il pickle. Che cavolo è il pickle? Il cetriolino sott'aceto. Ma prima di tutto, altro che cetriolino, c'è un'ossessione che abbiamo qui a Radio Number One. Quella della grande canzone, tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

dal 1983 era Jimmy Cliff con Reggae Night. Mamma mia, che pezzo, che bello. Abbiamo chiuso in bellezza con le grandi canzoni per quel che ci riguarda, e poi così piccola nota a margine, perché lui, Jimmy Cliff, è stato un vero e proprio pioniere del reggae nel mondo. Purtroppo è passato a miglior vita l'anno scorso, insomma aveva la sua età, e per la precisione la canzone non era stata scritta da lui in quel caso, ma era stata scritta addirittura da una delle sorelle di Michael Jackson, da LaToya Jackson e anche da Amir Bayan, chi è? Era uno dei Kool & The Gang, insomma, due autori coi controfiocchi. Tra l'altro LaToya Jackson era così fiera del brano che due anni dopo lo ripubblicò però nel suo album, che si intitolava Rock Tonight, del 1985. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

Madonna, Danceteria, si pronuncerebbe così all'americana, però anche all'italiano non suona male, Danceteria, perché mi ricorda una gelateria dove invece dei gelati vendono musica. E chiudiamola qui, vi volevo invece finire di raccontare del Pickle, il cetriolino sott'aceto che sta diventando un'ossessione pop in Australia. Precisamente KFC Australia ha trasformato il fenomeno in una campagna pubblicitaria che ha preso il nome di Pickle Core. Il verde pickle, il verde cetriolino, ha sostituito il classico rosso del marchio di KFC. Una campagna che praticamente sta facendo un successo incredibile ed è un ennesimo esempio di come il food stia entrando direttamente nella cultura fashion e anche social. Insomma, dopo il pistacchio, dopo il matcha e il Dubai chocolate, il prossimo protagonista potrebbe essere, come abbiamo detto prima, il dattero, oppure potete puntare anche sul cetriolino sott'aceto.

0: Alla dernière capolinea si scende proprio tutto per quel che mi riguarda, quindi Francesco Nasti, lo zio Nasti, vi auguro una buona domenica notte e vi dà appuntamento a domani. Mi raccomando, a partire dalle 13 inizia un'altra settimana di One Match insieme al mio socio Andrea Brumbrum Ferrari, quindi non mi resta che augurarvi ancora una buona notte e soprattutto un buon inizio di settimana. A domani, ciao!
1: The Weeknd!
2: La musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One. 2 minuti alle 21. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 1:04. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi,